La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: vogliamo essere sempre accanto a te. Per questo ci stiamo espandendo oltre i confini della provincia di Cuneo, grazie al DAB, per essere sempre di più la radio della tua città.
1: Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound Amica Radio, sempre al tuo fianco.
2: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, sono Neffa, un saluto a tutti.

0: Buona domenica 24 maggio 2026. La chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e cantante premio Nobel per la letteratura Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972, il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: A una donna non basta sentirsi desiderata, vuole anche sentirsi unica. Fabrizio Caramagna.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Giuliano con Ruvido.

0: L'allegria delle Badole Online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
1: Per esempio, che l'Università di Boston ha fatto uno studio secondo il quale, senza l'uso di nomignoli, il rapporto di coppia andrebbe in crisi. Quindi se lei davvero ti ama, ti deve chiamare cucciolotto o patatino, per dire. Vale sia il maschile che il femminile, no? Partiamo dal decimo posto, ciccio e ciccia.
2: Ciccio e ciccia.
1: Ciccio e ciccia è un nomignolo, un vestito amoroso. Ciccio.
2: Ciccio. Sì, poi magari lo accorci,
1: vero,
2: no?
1: Cicci. Ma per me ciccio ce n'è uno solo. Ciao ciccio.
2: Quello
1: Pucci pucci.
2: Sì,
1: Pucci vabbè, pucci
2: ci sta.
1: Leprotto, leprottina.
2: Marmottina forse mi piace di più che leprotto.
1: Marmottina più delle nostre parti. Magari verso il ventesimo posto. No, non c'è ancora. Dopo leprotto c'è il cucciolotto, al settimo posto.
2: Sì, beh, cucciolotto e cucciolotta.
1: Patatina, numero 6.
2: Sì.
1: Patatina. Amorino. Amorino.
2: Trottolino amoroso.
1: Trottolino amoroso lo prendi un po' in fondo.
2: Sì, ok.
1: Piccolo, piccola.
2: Sì. Vabbè, ci sta.
1: Pulcino.
2: Sì.
1: Siamo al podio. Secondo posto.
2: Vai col podio.
1: Allora, pulcino è al terzo posto.
2: Sì.
1: Secondo posto per orsacchiotto. Oh, orsacchiotto.
2: È bello.
1: E al primo posto
2: chi c'è?
1: Tesoruccio.
2: Tesoruccio.
1: Allora, poi oltre al decimo posto, Bibo, Gioia e tante altre cose.
2: Beh, Gioia è sempre bello.
1: Gioia. Allora, se vai in Sicilia, Gioia te lo dicono anche per strada. No? Gioia.
2: Sì.
1: Allora, fare in furbo, Gioia. Così, è vero. Adesso l'ho fatto con un accento che non è neanche quello siciliano.
2: Tu che sei quasi madrelingua, insomma, sei un pezzo madrelingua siciliano.
1: Sono mezzo, quindi mi fermo a Roma.
2: Fammi un po' di siculo.
3: Ma mi fermo a Roma.
1: Mi stavo uscendo. Sì, esatto, perché fai la media.
0: Badole Online in pillole, i momenti più gustosi.
2: Una signora ha preso una multa per divieto di sosta, ma c'erano i vigili. Cosa ha fatto secondo te? L'ha contestata? Poi a un certo punto, presa dal nervoso, ha mangiato la multa davanti al vigile e così è stata denunciata per resistenza pubblico ufficiale e distruzione di atti pubblici.
1: Ma dai!
2: Perché si è mangiata la multa!
1: Ma no, ma è carta chimica, tra l'altro, signora, non lo faccia, fa male!
2: Si è mangiata... la signora l'ha già fatto, che dici?
1: Ho capito, ma poi...
2: Però la prossima volta...
1: Guarda,
2: il vigile è una cosa che un po' ti indispone, dobbiamo dirlo, non c'è storia, perché sai, alle volte poi sei convinto di avere un po' ragione, no?
1: E
2: vorresti che poi ci sono le volte che sei veramente dalla parte del torto, quindi ti conviene star zitto. Questa probabilmente era un po' una via di mezzo, no? Dove magari dici, ma aspetta un attimo, devo andare a prendere, io c'ho sempre la scusa, un attimo vado a prendere i soldi, non ho le monete per la cosa, no?
1: Questi
2: parcheggi blu che sono diventati una tragedia.
1: Mi spiace signora, ma l'ho già scritta, non posso. Di solito ti dicono quella roba lì, no, ma l'ho già scritta, che si può fare.
2: Comunque, la cosa più carina, tanti anni fa l'ho raccontata già tante volte, che un vigile mi aveva fatto la multa perché non avevo messo il disco orario.
1: Sì.
2: E lui mi fa: ma proprio chi l'ha capito nel disco?

0: Ciao ragazzi, sono Paolo De Negrita, The Rock and Roll.
1: Ciao a tutti, sono Cesare, chitarrista De Negrita.
2: Ciao, sono Rodrigo De Negrita, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

24 maggio, ancora ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, siate pure curiosi, ma evitate le imprudenze. Toro, affrontate un problema per volta e tutto sarà ok. Gemelli, supererete una difficoltà provocata da un familiare. Cancro, potete guardare al futuro e progetti con entusiasmo. Belle notizie quindi in vista. Leone, la giornata non sarà delle migliori e dovrete assolutamente accontentarvi. Per quanto riguarda la Vergine, vivrete momenti di pigrizia nell'arco della giornata. Bilancia, invece, cercate di essere più tempestivi nelle decisioni da prendere. Scorpione, evitate di occuparvi contemporaneamente di più cose. E Sagittario, la mente non sarà lucida, quindi rischierete un pochino di confusione. Per quanto riguarda il Capricorno, i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi. Mentre diamo un'occhiata anche all'Acquario, la salute e la forma fisica saranno molto molto buone. Pesci, concedete alla riflessione solo parte della giornata, per il resto divertitevi. Anche in questo oroscopo del 24 maggio direi abbiamo detto tutto, l'appuntamento è per domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: L'invenzione dell'arte tipografica è stata una grande brutta trovata. La natura aveva saggiamente disposto le sciocchezze degli uomini fossero passeggere, ed ecco che i libri le rendono immortali. Charles de Montesquieu.

0: musica ti porta lontano. La musica è di Radio Piemonte Sound.
1: Sono Danilo Sacco, saluto tutti gli amici di Radio Piemonte Sound e venitici a trovare, noi vi aspettiamo.

sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

Buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio, anche quest'oggi, anche nel weekend. Beh, noi siamo pronti per tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi dal passato ad oggi, poi le pagine informative, l'almanacco e il meglio delle badole online. Vi ricordo l'appuntamento tutti i giorni dalle 9.40 alle 11 in diretta e nel weekend il meglio delle badole online.

0: Sono le 6:01.
1: Immancabile la rubrica con i compleanni della musica italiana ed internazionale, anche oggi, anche questo fine settimana, qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Buona domenica 24 maggio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e cantante premio Nobel per la letteratura Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972, il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Occupati della tua felicità, delle persone che ne fanno parte. Tutto ciò che resta fuori non merita la primavera dei tuoi sogni, il tuo sole, il tuo coraggio. Tutto ciò che resta fuori non merita il tuo tempo. Andrew Faber.
2: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ricarico cantò l'italiano con Toto Cutugno sul palco del Festival di Sanremo, era il 2001.

0: I momenti più simpatici e divertenti delle badole online, né il meglio delle badole online, tutti i weekend su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Badole online, the best.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
3: L'altra cosa fa?
4: Chi è? Federica, venga anche lei.
3: Una volta che dobbiamo far vedere che siamo,
5: dire. Sì, io stavo facendo alzavo il cuore.
3: L'azienda paga un sacco di stipendi, almeno
6: cioè tutti quelli che sentite parlare, sappiate, sono stipendiati, quindi pensate quanti soldi tira fuori la nostra Luisa
3: l'azienda.
4: Per dirla alla Marcoli che brava la Melino, che brava.
3: Ma che scemi che siete.
7: Je changerai d'avis.
3: E allora tu me lo dica,
4: non parlate spagnolo che non si capisce tutto, niente.
3: Allora,
4: cosa c'è?
3: Le cuffie. Je sente pas.
4: Devi sempre mettere
3: la socia parle.
4: Sì,
3: e moi je sento rien.
5: Allora io voglio dire che sto dicendo je changerai d'avis.
3: Tanto tu sai come si parla francese, sì?
4: A voglia, sì. Je
3: no, attends. Se tu ogni 3-4 parole ti pianti un merdo, sai che loro non dicono merdo,
5: loro sono francesi.
4: Sono è più dolce merdo.
5: Très chic.
4: Merde.
3: Fa très chic. Ma no, la raison la socia fa très chic, perché per loro merdo non è come per noi.
4: No.
3: Noi in italiano dici merda e a uno dice che maleducata. Loro invece lo dicono, sai, con
4: è un intercalare
3: così,
4: per loro.
3: Così.
4: Sì.
3: Merde.
4: Sì.
3: Hai capito che
4: è più bello. È meraviglioso,
3: E sentire
4: la Provence da un'altra parte, la Provence adesso.
3: No, ho sbagliato. Perché poi sembra il Nobanzi.
8: Fai il pieno di buon umore, le badole online.
3: Volevo fare in questi giorni la dieta del minestrone.
5: Ah, ho capito.
3: Mia mamma mi faceva un pito.
5: Che divertimento per una settimana, minestrone, pranzo, cena, colazione.
3: Un bidone di questo.
5: A parte che dicono che sono fuori legge, sono un crimine queste diete
3: ma
5: così.
3: Ma io sai che non le faccio poi proprio completamente.
5: Sì.
3: Io poi mi do tutti i miei bonus perché vivo di bonus.
5: Posso capire.
3: No, allora tornando al minestrone, okay?
5: No, ma ci crediamo, siamo convinti.
3: E poi ritorno sola, hai capito? Perché già mi penso al bidone che arriva. L'altra volta ne avevo fatte tanti contenitori. Sai come la pubblicità?
5: Sì, sì, che si
3: della nostra
5: nel freezer.
3: Così, crack, un giorno ti tiri fuori il minestrone. Giorno dopo. Che poi mia mamma piccina mi dice: ma no, ma bitu quello lì, bitu quello là, sai, per rendere un po' più buono. Io no, assolutamente no. Non le patate, no quello, no quello. E poi a lei mi danno 3.000 bonus.
5: Vabbè, certo, voglio dire, faccio con tutto quella... questo sacrificio, togli questo, togli quello, togli quell'altro, è una tristezza infinita.
3: Alla fine...
5: Ma facci mettere una patata.
3: Ma io la patata non l'ho messa. Però poi le colazioni.
5: Certo. Non mettiamo la patata, ma una bella fetta di colomba ci sta divinamente a colazione.
3: Come hai fatto a capirla?
5: Guarda. Perché diciamo
3: tanti
5: che
3: anni che lavoriamo insieme, hai capito?
5: Oppure una bella fetta di panettone, ecco.
3: Guarda,
5: panettone o colomba, dipende dalle stagioni.
3: Buono come il panettone nel latte, poche cose.
5: Certo.
3: Veramente poche.
5: Però poi per tenersi leggeri, un minestroncino senza patate.
3: Cattiva. Vabbè, uno fa come può,
5: Scusa.
1: Divertimento, risate, ironia. Oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
8: Chiacchiere e buon umore.

0: anche questa mattina il consueto appuntamento con l'oroscopo. Segno per segno.
1: Maggio, ancora ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, siate pure curiosi, ma evitate le imprudenze. Toro, affrontate un problema per volta e tutto sarà ok. Gemelli, supererete una difficoltà provocata da un familiare. Cancro, potete guardare al futuro e progetti con entusiasmo. Belle notizie quindi in vista. Leone, la giornata non sarà delle migliori e dovrete assolutamente accontentarvi. Per quanto riguarda la Vergine, vivrete momenti di pigrizia nell'arco della giornata. Bilancia, invece, cercate di essere più tempestivi nelle decisioni da prendere. Scorpione, evitate di occuparvi contemporaneamente di più cose. E Sagittario, la mente non sarà lucida, quindi rischierete un pochino di confusione. Per quanto riguarda il Capricorno, i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi. Mentre diamo un'occhiata anche all'Acquario, la salute e la forma fisica saranno molto molto buone. Pesci, concedete alla riflessione solo parte della giornata, per il resto divertitevi. Anche in questo oroscopo del 24 maggio, direi, abbiamo detto tutto. L'appuntamento è per domani.

0: buona giornata sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, è arrivato il momento di lasciare spazio al buon umore, all'allegria e quindi a quelle che sono le pillole delle Badole Online, la trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le Badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Una volta si diceva chi dorme non piglia pesci, no? Però chi dorme meno, adesso hanno scoperto quelli che la sono lunga, quelli che studiano, ha anche una maggior tendenza al tradimento. Quindi se il vostro lui dorme poco
2: state attenti.
1: Attenzione. L'ultima conferma che dormire fa bene, perché secondo gli scienziati chi dorme meno ha una maggior propensione al tradimento, ma più in generale ai comportamenti morali. Quindi la spiegazione scientifica di tutto questo è che gli esperti hanno dimostrato che manca, chi dorme poco, ha poi una mancanza di glucosio al cervello, che è il principale carburante della zona del cervello, che praticamente ci tiene un po' sotto controllo. In altri termini, chi dorme poco tende a essere meno controllato, subire maggiormente gli influssi negativi degli impulsi primordiali e quindi magari si arrabbia. La mancanza di sonno porta anche a comportamenti socialmente discutibili e non etici, tra cui proprio il tradimento.
2: È un comportamento immorale, discutibile, ecco, e non etico.
1: Sembriamo due preti, no? Che fanno. No,
2: vabbè, ma sti scienziati, sì. Sai che tutte le mattine uno si alza, c'è una ricerca bella pronta.
1: Per la malora, però ecco, in questo caso è anche detto, sai, in un modo così un po' ecclesiastico, se vogliamo.
2: Ma è colpa del glucosio.
1: Amen.
2: È colpa del glucosio.
3: Le Badole Online, chiacchiere e buon umore.
4: Allora, nel curriculum andiamo a scrivere, allora, interrogato da Amy Stewart, scusate, sto scrivendo proprio sul foglio di carta, riguardo alla musica trap, e non sapevo cos'era la musica trap, ma d'altronde non la programmiamo qui a Radio Piemonte Sound, e quindi eccola qua che arriva, figurati.
1: Ero già sulla porta, sono stata buona, non ho voluto dire niente.
4: Sì.
1: E tutto quanto.
4: Cos'è la musica trap? Dillo,
1: certo.
4: Cos'è la
1: una figura di merda. Posso dire proprio così in italiano?
4: Ma lei l'ha chiesto, neanche lei sapeva che cos'era la musica trap.
1: Ciccio, lei ha sottolineato, ma tu lavori alla radio.
4: Hai ragione.
1: Allora, la musica trap, cos'è questa influenza?
4: Che cos'è il trap? E io stavo per rispondere e mi sono tenuto, questa cosa la devo dire davanti all'universo mondo, che l'unico trap che riconoscevo era Giovanni Trapattoni. E forse avrei fatto ancora più bella figura,
1: sì,
4: guarda, vero?
1: Dirti di sì.
4: Porca miseria che non l'ho detto, mi sono intimidito di fronte Amy Stewart, perché porca miseria era bella.
1: Sì, la potevi anche dire, almeno non facevi quella bella figura di merda che hai fatto.
4: Bene.
1: Cerca di essere chiaro.
2: Prendi il franchising della grattineria.
4: Ne faccio uno mio, questo si chiama pidi, io farò potopodo, non so.
1: Quindi tu ti licenzi e apri una grattineria.
4: La grattineria.
1: Questa è la notizia di oggi.
4: Venite, grattate, incominciate a scrivere.
1: Non sono gli altri che devono grattare.
4: Possiamo fare anche uno scambio merce, per dire, no? Voi grattate me, io gratto voi.
1: No, col tabaccaio sotto che grattano i
4: Grattevinci, va, perché.
1: Vabbè, dai.
5: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 6:30.
1: Ogni settimana sintonizzati con Super Hit. 30 successi, 30 emozioni, 30 Super Hit.
2: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14.

Buona domenica 24 maggio 2026. La chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e cantante premio Nobel per la letteratura Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972, il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: E vediamo anche in questa giornata che cosa ci riserva l'oroscopo di oggi.
1: Segno per segno.
2: Maggio, ancora ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, siate pure curiosi, ma evitate le imprudenze. Toro, affrontate un problema per volta e tutto sarà ok. Gemelli, supererete una difficoltà provocata da un familiare. Cancro, potete guardare al futuro e progetti con entusiasmo. Belle notizie quindi in vista. Leone, la giornata non sarà delle migliori e dovrete assolutamente accontentarvi. Per quanto riguarda la Vergine, vivrete momenti di pigrizia nell'arco della giornata. Bilancia, invece, cercate di essere più tempestivi nelle decisioni da prendere. Scorpione, evitate di occuparvi contemporaneamente di più cose. E Sagittario, la mente non sarà lucida, quindi rischierete un pochino di confusione. Per quanto riguarda il Capricorno, i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi. Mentre diamo un'occhiata anche all'Acquario, la salute e la forma fisica saranno molto molto buone. Pesci, concedete alla riflessione solo parte della giornata, per il resto divertitevi. Anche in questo oroscopo del 24 maggio, direi, abbiamo detto tutto. L'appuntamento è per domani.

0: Ci sono sempre loro, le Badole Online, a tenervi compagnia nelle vostre giornate con tanta allegria. Non solo buona musica, quindi il meglio delle Badole Online.
1: Chi lo sa, chi lo sa. Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le Badole Online, perché le Badole Online sono nate nel 2001.

0: in palestra, in, a far ginnastica, ringrazio la mia amica Anna, mi sono resa conto che sto diventando di marmo. A un certo punto ho detto no, ma qui c'è qualcosa che non va, perché e lei molto, sai, carina, mi dice no, ma perché un po' che non fai alcuni esercizi e quindi sai ti devi un po' altro che culturista
1: ammorbidire
2: un po' di svitol ogni tanto aiuta, no, sai quelle cose.
0: Ah, tu metti quello?
2: Io metto lo svitol, sì, può funzionare,
0: perché...
2: allora a quel punto la schiena ricomincia ad alzarsi,
0: ecco perché a volte sembri allora quindi la tua strategia è un po' di svitol, sì. E poi il magnesio al mattino per darti un po' di gudu
2: e insieme a una roba, una
0: c'hai
2: bomba,
0: un gudu stamattina
2: bomba,
0: che non so,
2: ma perché è la prima volta che assumo il magnesio, quindi
1: ci vuole
2: so,
1: un po' di tempo,
2: non so che effetto stia facendo sul mio corpo effettivamente.
1: Ma il magnesio non ha effetti anche collaterali tipo correre in bagno? No?
2: Oddio,
0: no,
2: spero di no.
0: No, il magnesio è quella roba che prendi quando fai, cioè che devi fare.
1: Sì, però so che tra gli effetti sinanzi collaterali c'è anche quello.
2: Povere voi, no.
0: No, no, no,
2: spero
0: no,
2: proprio di no, sinceramente. No, no,
1: ti per sei adesso, già spaventato?
0: Per adesso non è che ti ha dato quel gruppo.
2: Ho solo la vista annebbiata, io non ti vedo in questo momento, ma credo che sia un problema di pressione, quindi a un certo punto si vedete crollare.
0: Siccome ci sono occhiali da lettura qui, in ogni angolo, perché ormai io sono schiava di questa roba qua, tu prova a prenderne uno e vediamo. Però
2: vediamo.
1: Ti sei sicuro che il magnesio ti faccia bene?
2: Non lo so, lo scopriremo dopo una settimana.
0: No, gli fa niente, socia, te lo dico io.
2: Vado a prendere un caffè, gli come diceva Gazzè.
0: Fai quella roba là che secondo me, no?
3: Il modo migliore di iniziare la giornata? Fai colazione con noi.
4: Le Badole Online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

diciamo una malattia d'amore. Questa è una canzone particolarissima, la cantava Donatello, ebbe molto successo negli anni 70, ma questa versione della Vanoni, che ha voluto appunto includerla nel best di cover, è strepitosa.

0: Sono le 7.
1: È tempo di lasciare spazio alle pagine informative nazionali.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo con Teheran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente americano al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. L'annuncio è arrivato dopo un colloquio con Netanyahu, è andata bene, riferisce il tycoon, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti definiti inqualificabili contro gli attivisti. Intanto nuova emergenza sicurezza per il presidente Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'edificio è stato subito posto

0: In lockdown con all'interno il tycoon e i giornalisti. Il Secret Service ha colpito l'assalitore poi morto in ospedale. Nella sparatoria è rimasto ferito un passante. Il lockdown è stato poi revocato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno tra le grandi città: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità. E siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. È una storia che ricorda molto quella della famiglia nel bosco ed è anche una sorta di sequel del suo RMN, ma spostata dal contesto transilvano a quello scandinavo. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyaginsev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina, dice. E poi storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un video messaggio: il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura lo sport con la Formula 1. George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ora italiana. Sul circuito di Montreal il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Ben sintonizzati anche questo weekend sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ora lo spazio alla musica e poi le pagine informative, l'almanacco e tanto altro. Rimanete con noi.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti dicevo così tanti anni fa, piccola Katie. Adesso potresti essere mamma, probabilmente anche nonna. Pensa, io ti canto ogni sera, da 34 anni, ogni sera. Piccola Katie, non so cosa dirti, ti mando un bacio. Prima o poi ci incontreremo da qualche parte del mondo, tu fatti riconoscere, dimmi io, sono piccola Katie. Ti volevo dire di non preoccuparti troppo del tempo che passa, delle nostre rughe, dei nostri capelli bianchi.

0: ora i compleanni storici della musica.
1: Buona domenica 24 maggio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e cantante premio Nobel per la letteratura Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972, il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Anche in questo weekend l'allegria delle badole online non vi lascia. E quindi il meglio, le pillole delle badole online, tanta allegria e tanta simpatia. Buon proseguimento di giornata su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Dal 2001 cerchiamo di strapparvi un sorriso tutte le mattine col programma Le Badole Online. Tanti conduttori maschi si sono avvicendati negli anni, ma le vere badole sono sempre in pista. Ecco i momenti più divertenti del passato.
2: E allora abbiamo parlato di cose così un po'... no? Che
3: cose che comunque gira e rigira servono.
4: Vabbè, vorrei vedere.
3: Gira e rigira.
4: Più del pane, cioè.
2: Gira, l'amore fa com'è?
3: L'amour et l'argent font la guerre.
2: E voilà. Vabbè, questa la teniamo così come sottofondo, non possiamo mica chiudere con questa canzone perché sennò dicono ma questi qui c'hanno proprio chiodo fisso.
4: Qua oggi è qualcosa che non va. Sono in calore.
3: Noi raccogliamo quello che c'è. No, noi raccogliamo quello che c'è.
4: Facciamo
3: in giro.
4: Quello che possiamo,
2: ecco.
4: Che...
2: noi così. D'altro canto.
5: Il meglio, solo il meglio delle badole online.
6: Pillole di buon umore.
7: A tutti gli uomini fa molto bene, aiuta a vivere in salute la sauna, quindi voglio dire beccandosi anche i loro rischi per 73 gradi la sauna.
3: Poi sai dopo i 50.
2: Avete qualcosa? Avete
7: qualcosa? Gli uomini, Luisella.
2: No, dico solo per sapere se avete qualcosa.
7: Ma poi
2: qualcosa
7: tu cosa c'entri?
2: Io sono una donna, ma non sono una santa. Non mi donano.
7: No, ma nel senso neanche con i 50, sì. Cosa c'entri? Tu sei ancora ben lontana, giusto?
2: Pirla.
7: Comunque uomini, andate in sauna che oltre a far bene è anche una figata pazzesca. Io ho passato tanto tempo in Svezia, lì è proprio un'abitudine comune.
2: Ah, ma è lì che ti sei cotto il cervello. Ah, ok.
6: Badole online ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio

0: Ed ora pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.

0: mattinata a tutti da Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche questo weekend siamo qui pronti a tenervi compagnia.
1: Sono le 7:31.

0: La musica si ferma per un istante, a tra poco.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Buona domenica.
0: Una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e ben ritornati sulla nostra frequenza Radio Piemonte Sound, amica radio. Siamo arrivati al weekend e come tutte le mattine l'appuntamento con le nostre rubriche, le pagine informative, le rassegne stampa, almanacchi e gli appuntamenti in diretta. Ora proseguiamo con la musica, quella dei grandi successi.

24 maggio, ancora ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, siate pure curiosi, ma evitate le imprudenze. Toro, affrontate un problema per volta e tutto sarà ok. Gemelli, supererete una difficoltà provocata da un familiare. Cancro, potete guardare al futuro e progetti con entusiasmo. Belle notizie quindi in vista. Leone, la giornata non sarà delle migliori e dovrete assolutamente accontentarvi. Per quanto riguarda la Vergine, vivrete momenti di pigrizia nell'arco della giornata. Bilancia, invece, cercate di essere più tempestivi nelle decisioni da prendere. Scorpione, evitate di occuparvi contemporaneamente di più cose. E Sagittario, la mente non sarà lucida, quindi rischierete un pochino di confusione. Per quanto riguarda il Capricorno, i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi. Mentre diamo un'occhiata anche all'Acquario, la salute e la forma fisica saranno molto molto buone. Pesci, concedete alla riflessione solo parte della giornata, per il resto divertitevi. Anche in questo oroscopo del 24 maggio direi abbiamo detto tutto, l'appuntamento è per domani.

0: ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, amica radio, anche questo fine settimana.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi un sorriso.
2: Lo sapete che la vita sessuale è influenzata dagli odori e dalle fragranze dei profumi?
3: Ah sì, ne stavamo parlando prima fuori onda.
4: Sì, io Carmen.
2: Tu no?
4: È che buon profumo.
2: Tu furba.

0: eccitanti, l'odore del cetriolo, lavanda e zucca.
1: Ah, lavanda e zucca in comune.
2: La lavanda è un buon profumo, la zucca. Non sono mai fatta venire il dubbio.
0: Cetriolo. Ma andiamo lì alla festa della zucca, che magari...
1: Non oso immaginare. Cosa non potrà mai succedere a quella festa? Se questa teoria è vera, io avrei paura ad andarci, camminerei con le spalle al muro.
2: Effetto concerto.
1: Prendo coio.
0: Non sapevo di sta cosa. Non mi sembra che abbia tutto questo profumo inebriante, entusiasmante.
1: Da Halloween non viene una scelta.
2: Ma dipende da come viene trattato, magari poi viene trattato
0: in sandalo.
1: Il sandalo,
0: C'è questo profumo.
1: Profumo di sandalo, di ciabatta. Il profumo di pantofola, è buono quello, guarda. Dopo una bella passeggiata in montagna, niente di meglio di un buon profumo di pantofola.
0: Guarda. E più ancora se tu hai le scarpine, quelle come io, sai, quelle che fanno sudare un po' i piedi.
1: Ah, senza calze magari. Oh, sì, quello proprio è quello che ci vuole.
2: Perché senza la calza è il massimo, c'è senza il massimo del trendy, sì, assolutamente. Sì.
0: La calza tanto quanto raccogli
1: conto. Se non hai la calza. Ah no, lì rimane lì stagna.
0: Le scarpe c'è il momento boom.
1: Stagna.
0: Nel senso che l'uomo proprio boom. Muore perché
1: hai le calendule sotto i piedi. Ah no, i ranuncoli.
0: Pianta la così ranuncoli, ma che scemo.
1: Perché?
2: Beh, abbiamo scoperto che sono i fiori della Madonna e si offrono in voto alla Madonna.
0: Non possono piacere, basta.
3: Risate, ironia e buona musica. Le Badole Online.
4: Penso che un sogno parassita.

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Anna Tatangelo e Penso a te, un omaggio a Battisti e Mogol.
1: Io lavoro e penso a te.

0: Sono le 8:06.
1: Lo spazio alle pagine informative qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Riapertura ai negoziati USA-Iran. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve. Lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. E alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda, dicono Hormuz rimane sotto gestione iraniana. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà. Poi sul nucleare non c'è alcun impegno, ribadiscono. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti.
5: E un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca, ma è stato neutralizzato dalla sicurezza. Portato in ospedale in condizioni critiche, morto poco dopo. Ferito anche un passante in gravi condizioni. L'uomo ha aperto il fuoco contro il checkpoint della sicurezza, sparando tra i 10 e i 20 colpi. Trump era all'interno della Casa Bianca, che è andata in lockdown per tutta la durata dell'allarme. I giornalisti presenti alla Casa Bianca sono stati radunati nella briefing room. Secondo i media, l'assalitore aveva disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù. Era noto al Secret Service e ha violato un precedente ordine giudiziario che gli imponeva di stare alla larga della Casa Bianca.
4: La guerra in Ucraina, un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina, dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, almeno 10 le potenti esplosioni. Su X circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo.
5: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio è il 7 e 8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo veneto in totale sono 20 le liste depositate per il consiglio comunale e 72 quelle per le municipalità.
4: E siamo alla cronaca. Saranno sottoposti alla custodia cautelare Marin Rosso e Marc Bellabriga, la madre e il patrigno che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli bendati e averli convinti a giocare a nascondino. I due sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di due minori. All'uomo la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno in attesa degli sviluppi giudiziari.
5: Lo sport è in chiusura per il calcio. Nella 38esima e ultima giornata di Serie A, la Lazio chiude con una vittoria casalinga all'Olimpico, 2-1 in rimonta contro il Pisa. Per la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, in programma oggi alle 22 ore italiana. Sul circuito di Montreal il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo, quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

0: collegamento con la redazione di Accadde Oggi per scoprire le curiosità della data di oggi nel tempo.
1: Buona domenica 24 maggio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e cantante premio Nobel per la letteratura Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972, il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Dal 2001 cerchiamo di strapparvi un sorriso tutte le mattine col programma Le Badole Online.
1: Anche il nostro poeta stamattina è un po' frizzante. Oh, sono proprio contenta. Dice: non sapendo se è considerata fascia protetta, ti mando due frasi e noi, caro poeta, le leggiamo tutte e due.
2: Perché lui così è uno che ci pensa comunque.
1: Ma sì, allora dice, questa è un po' così, che poi va interpretata. Se poi voi te la spiego, eh. Se fossi uno scultore ti scolpirei, se fossi un cantautore ti canterei, se fossi un pittore dipingerei. Ma sono solo un trombettista.
2: Beh.
3: Quindi Carmen, giustamente se c'è traffico ti trombetterei.
1: Sì.
3: Scusa.
1: Guarda Jack, ma sai che veramente hai capito tutto.
4: Badole Online in pillole, il meglio del meglio.
1: Allora, l'abbiamo così annunciato prima che il legame tra il battito del cuore e
5: della persona amata
1: è una... Ma questa
5: la storia d'amore mi piace.
1: Senti, socia, metti la tua
2: fammi
1: sosto,
2: sentire,
1: dai.
2: Fammi sentire sto anello, perché può servire. Può
5: no,
2: servire.
5: Questo anello è praticamente un anello che ti fa sentire il battito del cuore del tuo boy o della tua girl.
2: Ma come funziona? Scusa. Ma glielo regali?
5: Glielo regali.
2: Deve indossarlo.
5: Sì, lo deve indossare. Allora per sentire, sai, per essere al posto di messaggiare, senti proprio il cuoricino che batte.
1: Sì.
5: E quindi non so il prezzo, non ho ancora visto niente.
2: Che innovazione tecnologica, però, pensa un po'.
5: Deve essere
2: al mondo
5: cosa...
2: dove va.
5: Può essere, sai, una cosa curiosa,
1: sì,
5: sentire.
1: È un tomo.
2: Ma cosa fai? C'è un'app, ma c'è un'app collegata da qualche parte che poi tu chiami e ti risponde il battito cardiaco?
5: Credo.
2: Perché così ci illudi malamente.
5: E però
1: c'ha dei sensori, una batteria, dei
5: No, sono due. Io ho letto che ci sono solo due anelli e quindi sarà buona.
2: Ah, quindi
5: luce
2: uno
5: solare.
2: A me e uno a te.
5: Sì,
2: una me e una te, ci colleghiamo e quindi sento il tuo battito cardiaco.
5: Esatto, io sento il tuo, tu senti il mio.
2: Amato, guarda che romantico.
5: Secondo me
2: ascoltare il battito cardiaco di un altro è proprio, guarda, una di quelle cose che nella vita uno
1: che non
2: dovrebbe fare tutti i giorni.
1: No, però,
2: non
1: ne potevo più fare a meno.
5: Scusami, se lui ti dice, no, può essere una cosa carina sapere, aspetta, voglio dire ancora
1: Bruno,
5: questo.
1: Bruno,
2: no, facciamola dire.
5: Se io ti dico ti amo,
2: comincia.
5: E il battito del cuore,
1: Bruno Mars.
5: Vuol dire che è vero.
2: Ma non lo so. Metti mai che invece abbia paura della tua reazione e quindi...
1: Bruno Mars, Mary You! Questo lo ascoltate, giù tu!
4: Divertimento, risate, ironia.

0: buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, anche oggi nel weekend. Beh, che dire, un po' di relax, vi auguriamo un buon caffè, intanto noi vi teniamo compagnia con la musica, quella dei grandi successi dall'Italia e dal mondo, e poi le pagine informative e l'almanacco. Rimanete con noi.
1: Ok, dai gemelli diversi, per Radio Piemonte.

0: qualche consiglio per gli acquisti e poi torna alla musica, quella dei grandi successi.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
6: Buona domenica.
7: Saluto a Radio Piemonte Sound da Francesco Renga.

Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Asti. Oggi, domenica 24 maggio, si svolge la 10ª edizione del Rally del Grappolo, che coinvolge le strade dei comuni di San Damiano d'Asti, Cisterna d'Asti, Celle Numondo, Costigliole d'Asti, Agliano d'Asti e Revigliasco d'Asti, percorrendo le provinciali 67, 12 e 13. I dettagli sono disponibili consultando il sito della gara. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione

0: Le pillole di simpatia e di allegria della trasmissione storica Le Badole Online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.

0: tuoi problemi di coppia, no?
1: Sì, effettivamente uno dei tanti problemi è quello di non far dormire la moglie di notte. E allora, finalmente, dopo 4 anni di sperimentazione, potremo anche noi, maschiette russanti, avere il famoso cuscino che ti
0: ma
1: fa.
0: Ma tu russi nel senso che vai
1: proprio. Allora, il mio russo io lo so esattamente rifare, ve lo faccio un attimo.
0: Fallo.
1: Così.
0: Che noia.
1: È tremendo. Poi adesso lo sto facendo piano, di notte riesco a farlo proprio con la cassa toracica bella a posto, quindi
0: ma quindi di notte fai più trattore?
1: Decisamente,
0: cioè, anche quelli di sopra sentono.
1: E lo auguro, perché visto che sento anch'io loro prima di addormentarmi, spero che mi sentano anche loro. Comunque,
0: quindi tu vuoi andare a pari merito?
2: È la legge del taglione.
1: Brava,
2: questa.
1: Esattamente, funziona così. Come funziona questo cuscino? È dotato di 4 airbag e di un'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Riconosce nei vari rumori notturni che ci sono quello del russamento e sì, quando sente che russi incomincia a gonfiare questo airbag, sì, e ti fa ruotare all'incirca di 30 gradi. Libera le vie aeree e dovrebbe farti smettere, dovrebbe farti smettere di russare.
0: Okay.
1: Sempre che il cuscino lo tieni sotto la testa.
0: Perché dove vuoi tenerlo?
1: Io lo abbraccio il cuscino. Mi dispiace.
0: Tu lo abbracci?
1: Lo so.
0: E se lo abbracci cosa vuol dire?
2: Che abbracci il cuscino.
0: Ti ribalti un pochino, no?
2: Hai ragione. Allora, ne compri due.
1: Hai ragione.
2: Allora, quello con l'intelligenza artificiale lo tieni sotto la testa e poi te ne pigli un altro di così.
0: Guarda, ti dirò di più. Star vicino l'intelligenza artificiale, metti mai che porti, capito,
1: beneficio,
0: che ecco, sì, non volevo dirlo perché pare brutto dirti in diretta, capisci, che c'hai bisogno, no?
1: Ma
0: pare brutto,
1: sì,
0: ma
1: un pochettino ne abbiamo tutti quanti di bisogno, quindi
0: ne abbiamo tutti di bisogno, sì. Eccolo.

0: allora adesso ti recito le previsioni per quest'oggi. Vai. Con la luna nel segno, dalle 7:33 minuti avrete il vento in poppa e otterrete dalla vita tutto quello che volete.
1: Bene, bene. Però io ho il sole

ancora un buon fine settimana ed un buon caffè in questi giorni di relax. Noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, siamo qui, pronti a tenervi compagnia con la musica, con l'informazione e con le nostre rubriche. A tra poco, rimanete sintonizzati.

Buona domenica 24 maggio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e cantante

recente premio Nobel per la letteratura, Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972, il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ed ora la musica si ferma per un istante. Pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
4: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
5: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
6: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.
7: Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, amica radio, se volete rimanere aggiornati con l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo.
8: Sono le 9:09.
9: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: In apertura alla politica, oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità.
12: I negoziati Stati Uniti-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto gestione iraniana. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono. E sul nucleare non c'è alcun impegno. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti nei confronti degli attivisti della flottiglia.
11: È stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dalla Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno 2 occasioni era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia di accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva poi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
12: La guerra in Ucraina, almeno un morto e decine di feriti in un attacco missilistico di massa che ha colpito Kiev nelle prime ore di di questa mattina dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, almeno 10 le potenti esplosioni. Su X circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo.
11: Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 i subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove domani si procederà con le autopsie. Dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca primo tra i sommozzatori scomparsi a essere recuperato.
12: Il cinema vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook, una storia che ricorda molto quella della famiglia del Bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zviagintsev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina. Storico premio alla miglior regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Migliori attori ex aequo Macchia e Campagne. Palma d'Oro a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un videomessaggio: il cinema ha la magica capacità di unirci.
11: Con questo è tutto, a più tardi.
13: Prossime news tra mezz'ora.
0: Una buona giornata a tutti anche in questo weekend da Radio Piemonte Sound, Amica Radio. I successi della musica, le pagine informative, l'almanacco e molto altro. Rimanete insieme a noi.

0: Ed ora la musica si ferma per un istante. Pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
0: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine. Buona domenica con la musica di Radio Piemonte Sound.

0: allegria e sorrisi con il meglio delle parole online.
1: Sì, e sì, poi un'altra cosa.
2: Sì, sì, ce l'abbiamo.
1: Altro che yoga, colorare il nuovo antistress.
2: Oh, beh.
1: Io ho fatto questo pannello rosso. Sì. Hai presente quante volte l'ho colorato? Perché fosse proprio bello rosso, rosso Ferrari, come che è il nostro simbolo. Di rosso là, Piemonte. Secondo te, chi l'ha colorata quella roba là?
3: Fatto lei? Cioè,
1: ma sì, mi piace da morire.
3: Donna di spettacolo.
1: Vedi,
3: donna...
1: vedi perché? Perché poi non sono stressata.
2: Spettacolo.
3: A colorare. No. È artista, no. Un artista a 360 gradi, no. Vedi.
2: C'è un palinsesto, c'è un palinsesto da rispettare.
1: Tu non far tanto la
2: lunedì
1: furba.
2: Lunedì questo, il martedì quello.
1: Raga,
3: venerdì.
2: Pesce.
3: Giovedì gnocchi e pesce. Sì.
1: Allora vogliamo finirla? Carmen,
2: no, sto pensando al menù.
3: Al menù, altro soffame, è arrivato l'angolino. Come diceva Massimo Bodi di Sica, è al sabato.
2: È al sabato.
1: Se la smettete bene.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle parole online.
1: Tu ti tiri gli spaghetti con tua sorella per dire a casa?
4: Ma no, così no.
1: No.
4: No.
1: Ah, così?
4: Piuttosto, piuttosto ci tiriamo i libri. Non...
1: Così?
4: No, no, gli spaghetti no.
1: No,
4: spaghetti
1: no, però, no, però.
2: Ah, perché i libri così? Voi li usate per tirarli? Ah, però. Questa è cultura. Ah, però.
5: Padole Online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00.

0: problemi psichici identificato come Nasir Best si è avvicinato al perimetro del palazzo presidenziale aprendo almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere ucciso dagli agenti del Secret Service. Un passante è rimasto ferito. Linea Washington.
1: Al momento della sparatoria Donald Trump si trovava alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, il presidente aveva cancellato il fine settimana previsto nel suo golf club in New Jersey ed era rimasto nello studio Ovale per seguire i negoziati sul cessate il fuoco con l'Iran. Sempre secondo il quotidiano, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri del gabinetto erano stati richiamati alla Casa Bianca nel corso della giornata. Lo sparatore, secondo quanto riferito dalle autorità, era già noto al Secret Service per precedenti tentativi di avvicinarsi alla Casa Bianca. In passato avrebbe anche sostenuto di essere Gesù Cristo, un dettaglio che gli investigatori collegano a una storia di instabilità mentale. L'FBI è intervenuta sul posto a supporto del Secret Service. L'indagine ora dovrà chiarire il movente dell'attacco e ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria. Solo il mese scorso un uomo armato aveva aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si stava svolgendo all'Hilton della capitale. Da Washington, Manuela Cavalieri.
0: Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran che prevederebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche stavolta è giallo, con un susseguirsi di indiscrezioni, precisazioni almeno parziali smentite. Lo stesso presidente degli Stati Uniti parla di aspetti finali dell'intesa ancora in fase di discussione che verranno annunciati a breve. Secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo è andata bene. Secondo l'agenzia iraniana Fars, Teheran manterrebbe il controllo dello stretto e non vi sarebbero impegni sul nucleare. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del Ministero degli Esteri Bagaei. Al via in Italia una vasta tornata di elezioni amministrative. Al voto da stamani alle 7 oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di 743 consigli comunali ed altrettanti sindaci, interessate 118 città con oltre 15.000 abitanti, 18 i capoluoghi e 1 capoluogo di regione. Laura Supino.
2: Urne aperte fino alle 23, mentre domani si potrà votare dalle 7 alle 15. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. Per i comuni siciliani la soglia di eleggibilità al primo turno è del 40% dei voti validi. Assieme ai ballottaggi si svolgerà anche il primo turno elettorale in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 le città interessate da questa tornata amministrativa. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i comuni sono previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Interessati dal voto di oggi e domani un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio.
0: Sono rientrate ieri a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub italiani morti in un'immersione alle Maldive, le salme della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacalla, della ricercatrice Muriel Odenino e del biologo Federico Gualtieri. Saranno sottoposti ad autopsia a partire da domani. Sempre domani, con un altro volo, saranno riportate in Italia anche le attrezzature dei 5 sub ritrovate nella grotta a 60 metri di profondità. La 79esima edizione del Festival di Cannes in Corona Fjord di Christian Mungiu, la storia di una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli, vale al regista rumeno la sua seconda Palma d'Oro. In un'edizione con molti temi politici e poca Hollywood, torna a casa a mani vuote l'applaudito Almodovar, mentre il Grand Prix va a Minotaur, titolo del regista russo dissidente Zyagintsev, ambientato sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina. Stasera il via la quinta tappa del mondiale di Formula 1, in prima fila le Mercedes di Russell e Antonelli, protagonista nella sprint ieri di un duello di fuoco in pista. Se si può correre così, buono a sapersi, si sfoga l'italiano. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Era solo un gustoso antipasto quello offerto ieri da Russell e Antonelli nella sprint del Gran Premio del Canada. Al giro 6 il bolognese della Mercedes si avvicina al britannico, leader della corsa. Kimi va all'esterno, finisce sull'erba e resta dietro. Non si fa così, dovrebbe essere penalizzato, si apre il radio. Due giri dopo, stessa scena ma in curva 8, con Antonelli che però finisce dietro la McLaren di Norris. Se si può correre così, buono a sapersi, continua a sfogarsi il pilota italiano. A spegnere l'incendio ci pensa direttamente Toto Wolff: concentrati sulla guida e non lamentarti. A fine corsa le posizioni rimangono quelle, distacchi minimi, le Ferrari di Leclerc e Hamilton al quinto e al sesto posto e Kimi torna sull'accaduto.
4: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
3: In serata le qualifiche hanno ripetuto lo spartito, Russell primo, Antonelli alle calcagna ma secondo. Alle 22 si riparte con la gara lunga e chissà che il duello non possa ripetersi.
0: Serie A, la 38esima e ultima giornata, 3-3, spettacolo tra Bologna e Inter. La Lazio batte il Pisa 2-1 e saluta Pedro. Stasera si assegnano gli ultimi posti europei e anche la salvezza. Alle 20.45 dunque occhi puntati su Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi informiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiusa la rampa di ingresso allo svincolo di Susa in direzione Bardonecchia. Vi ricordiamo inoltre che dalle 9 alle 22 di oggi è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: L'appuntamento immancabile con i compleanni della storia della musica, anche oggi, anche qui su Radio Piemonte Sound.
1: Buona domenica 24 maggio 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e cantante premio Nobel per la letteratura Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972, il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: iniziato il programma Le Badole Online quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso.
1: Le Badole Online, pillole di storia.
0: È un po' pigro sotto le lenzuola, insomma non va tanto bene, giusto socia?
2: Beh, questo è un campanello d'allarme, quindi
0: ecco perché magari non è pigro con qualcun altro, ecco.
2: Appunto, è quello. Magari si stanca con qualcun altro e si riposa a casa.
0: E guardala.
3: Badole Online, the greatest moments.
0: Cos'hai? Cosa ti...
4: Vabbè, no, cercavo le mie cuffie, ma non importa.
2: Ma anche senza cuffie, perché no? Ma sì.
4: No, mi girano le orecchie. Già ho pochi capelli che...
2: No, perché sembrano freschi da messa in piega, quindi non vorrei che si rovinassero.
4: Dici?
2: No,
4: sono solo i
0: miei... Carmen, sei crudele, ha 4 peli sulla testa, sei crudele.
4: No, io li conto ogni mattina, guarda che li tengo sotto controllo. Non
2: sono
4: 4.
2: Sono sempre quelli.
0: È facile, cioè è anche facile tenerli sotto controllo.
4: È chiaro.

0: cervello.
1: Ma cosa c'entra? Ci sono giovani che fanno la maglia, sì, un uncinetto.
0: Sì, sì, ma ho capito, sì, socia. Sì, sì. Ma voglio dire, allora io sarei già dentro la casa di riposo, tu mi segui una volta, però.
2: Sarà cominciato, che ne so, magari era uno che lavorava lì.
0: Ma no, secondo me, scusa, c'è qualcosa che non va. Probabilmente è un club dove si sfidano tutti i giorni, per carità, però appunto è come, sai, quando tu hai capito, vai.
1: Sì, al posto del calcetto giochi a briscola, insomma, ecco, chiama così. Ecco.
3: Oh, allora, 8 anni e vado, è fatta! È fatta!
0: Mi godo la
2: pensione. Mi godo la pensione. Ma così,
0: ma
2: perché
0: ce l'hai la pensione a 55, tu?
1: Come sì, c'è opzione donna, ci sarà opzione uomo a un certo punto.
0: Sì, opzioni Biancaneve e 7 nani. Sapete così, che il gelato e le patatine creano dipendenza come la droga? Hanno lo stesso effetto della cocaina e dell'eroina.
2: Gelato e patatine.
0: No, patatine. Io ve le dico queste cose.
2: Mettile insieme poi.
0: Quando ti dico andiamo a prendere un gelato, sì, tu mi devi
2: io ti ho sempre detto sì, ti ho sempre detto,
0: ecco,
2: sì,
0: tu
2: andiamo,
0: adesso mi devi parlare e mi dici
2: guarda.
0: No, guarda, no, che facciamoci dipendenza, un paninotto.
2: Sì, dillo a Pantino, facciamoci tu. Allora, questa è una dipendenza, devi uscirne, cara Luisella. Niente gelato. Per oggi, se vuoi,
0: Pantino tuo, mi sembra gelato, troppo Pantino però tuo, però per l'amor di Dio.
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
6: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Buona domenica con la musica, i grandi successi di Radio Piemonte.

24 maggio, ancora ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, siate pure curiosi, ma evitate le imprudenze. Toro, affrontate un problema per volta e tutto sarà ok. Gemelli, supererete una difficoltà provocata da un familiare. Cancro, potete guardare al futuro e progetti con entusiasmo. Belle notizie quindi in vista. Leone, la giornata non sarà delle migliori e dovrete assolutamente accontentarvi. Per quanto riguarda la Vergine, vivrete momenti di pigrizia nell'arco della giornata. Bilancia, invece, cercate di essere più tempestivi nelle decisioni da prendere. Scorpione, evitate di occuparvi contemporaneamente di più cose. E Sagittario, la mente non sarà lucida, quindi rischierete un pochino di confusione. Per quanto riguarda il Capricorno, i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi. Mentre diamo un'occhiata anche all'Acquario, la salute e la forma fisica saranno molto molto buone. Pesci, concedete alla riflessione solo parte della giornata, per il resto divertitevi. Anche in questo oroscopo del 24 maggio direi abbiamo detto tutto, l'appuntamento è per domani. La

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Massimo Ranieri e Andrea Bocelli con Rose Rosse.

0: aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. Si è scoperto che i giovani maschi italiani sono preoccupati, fragili e ansiosi a proposito di sesso.
1: Ma io non è che sono preoccupato per il sesso in sé, sono preoccupato di come trovare la materia.
2: Come ti può
1: ho capito, per un anno, non per...
2: Tu sei, hai già passato la morte?
1: Siamo quasi a due, va? Ho già raddoppiato. Padre, non mi vedi come canta. Sono tranquillo.
2: Smunto.
1: E difatti io sono tutto smunto.
2: Ma perché?
1: Stressato, biancolino.
2: Come si fa? Sai che noi facciamo questa cosa self-service? Quando sì. La musica scegli tu.
3: Ogni weekend il meglio delle Badole Online.
4: Badole Online. Pillole di simpatia.
5: Parliamo anche del tiramisù, visto che abbiamo un esperto qui di ristorazione. E poi
2: è vero, perché il tiramisù.
6: Andre, spero tu sia all'ascolto, perché il tiramisù sarà la nuova pazzia della Valle Gesso.
5: Certo che adesso voi là in Valle Gesso potete tirare fuori un altro.
6: Faremo il tiramisù di caramella.
5: Capisci che là sono in Giappone.
6: Sì. No, sono un po' più abituati a certi gusti. Io, Luisella, avevo una cosa da chiederti, perché c'è uno studio. Scusa. Siamo in ritardo?
7: No, abbiamo Diana Ross, okay. Le sublime, che è le ore, però
6: le sentivo sotto, dicevo che carina.
7: No, cioè, per l'amor di Dio,
5: che carina, sento... sì.
8: Dargen, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
9: Ciao, Radio Piemonte Sound. Saluto,

0: sto quelle... mai senza mutande, perché
1: lui ha l'ernia,
0: stare senza
1: come
0: mutande?
1: Fa a star senza mutande?
2: Ho capito, ma quando non avevi l'ernia andavi a dormire tu o no?
0: Ma no, no, troppo freddo.
2: Che noia. No, c'è la nostra commercialista col caffè, vieni pure qua, scusa,
1: cioè, no, no, no, ma no, credevo no, volesse no, inserirsi in questo contesto.
3: Vieni a dire come
1: no,
3: dormi, se dormi nuda o meno.
1: Tutta vestita, tutta tappata.
0: Oddio, no, no,
2: lei sta vestita apparecchiata, perché è l'unica che ha il fidanzato.
1: Ha detto da cima a fondo.
2: Scusami, scusami, è l'unica che ha il fidanzato, quindi lei si apparecchia, fine della fiera.
0: Mi stava mollando il microfono per te, ma si può prendere il caffè mentre si fa la radio? Dai,
1: assolutamente
0: allora,
1: sì, andiamo, beh, poi andiamo. Se si presenta in pigiama, esemplare ormai decisamente raro.
0: Eccolo qua, eccolo qua, io ce ne ho quattro di pigiami.
1: Bruciamoli.
2: Devo dirti che io i Cococò ne ho conosciuti tanti, anche di quelli.
1: Ma allora perché devo leggere questo articolo?
3: No, no, andiamo sull'esperienza personale, no, no, raccontiamo, no, un po' di privacy.
2: Ripeto,
1: con dei case history.
2: I Cococò
3: si possono guadagnare dei soldi su queste cose.
2: I Cococò che spariscono non li ho conosciuti.
1: Ma li hai tutti a casa allora, negli armadi? Perché
2: li ho congelati.
3: Morti, sono morti.
2: Li ho congelati.
3: Sì.
2: Ma tu ti sei reso conto che tu in questo momento hai fatto proprio, ti sei sotterrato?
3: Ma vai, sotterrato di cosa? È pieno, no, di, ma... gente che dorme con le calze. Ma sì, ne ho,
2: guarda,
3: conosciute tante.
2: Guarda,
3: ho modo,
2: allora,
3: di
2: io
3: ci siamo
2: già
3: trovati tutti intorno.
1: Io parlo di uomini,
3: cerchio,
1: perché le donne che siano freddolose, cioè,
2: io faccio già una faccia strana, sì, ma la socia è peggio di me.
3: Ma
2: non sa
3: capito,
2: più cosa dire.
3: Vabbè, a voi non
2: l'Alberti
3: piace l'uomo che dorme
2: qua
3: con
2: dice,
3: le calze.
2: Vabbè,
1: guarda il dito, io sto facendo, ma cosa dici?
3: Ma io non sto dicendo che lo fai con le calze. Io sto dicendo che dormi con le calze, che è una cosa completamente diversa.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: Hai trovato il vicolo?
1: No.
0: Il vicolo hai rotto?
2: Il che?
3: No, ho sbagliato. Non lo doveva dire a tutti, però certo non era contento.
4: Viale dei Giardini esiste, assolutamente.
3: Vabbè, adesso poi mi tiro fuori. Un giorno vengo qua sul gioco di Monopoli e giochiamo.
0: Va bene. Durante la diretta.
3: Sì, è chiaro.
0: Io subito poi... Parco della Vittoria, Viale dei Giardini.
2: Scusa, vicolo ai rotti è a Borgo San Dalmazzo.
0: Pure. Bene.
2: Scusami, mappa di vicolo ai rotto a Borgo San Dalmazzo.
0: Tra l'altro esiste anche Viale dei Giardini a Roata Rossi, se potevo dirvi, perché è la prima cosa che mi è uscita.
3: Allora
0: su
3: la
0: Google
3: piantiamo Mazz lì, che oggi ce ne parla di cose serie.
0: Pare che in Lombardia sia la regione dove si fa meno sesso, perché tutti quanti sono concentrati sul lavoro, sulla carriera, sul far soldi, capito? E quindi...
2: E in Piemonte? Non c'è il Piemonte, come è messo?
0: No, c'è solo il primo posto. C'è solo il primo posto.
2: Com'è, un po' come dal primo al terzo, poi gli altri sono tutti quarti.
0: No, ho parlato solo di di Lombardia.
2: Niente Piemonte. Non è pervenuto.
0: Le altre 19 regioni non sono pervenute, mi dispiace, ma questo dice... Ma subito sta subito.
2: No, ma voglio sapere dove è il Piemonte.
0: Dell'anima giornalismo. Ma perché la vuoi sapere questa
3: cosa? Perché a piacere.
2: Ma perché se siamo una radio locale dobbiamo parlare del Piemonte?
3: Scusami.
0: Vuol dire che non siamo
2: su Macchioni e quindi.
3: E non ci siamo, via. Siamo via.
0: Anche nella radio però sta uscendo la storia dell'intelligenza.
3: Metti che ne trovano
0: uno più bravo di me a trasmettere.
3: Lo so, perché poi c'è. Sbagli ancora un po' sugli accenti, vabbè, no? A volte senti delle cose e dici guardala qua.
0: È un po' tipo il navigatore, no? Che sbaglia.
2: Può succedere.
0: Sì. Però non ti fa. Come faccio io?
3: Sì.
0: Vero?
3: Sì, certo.
0: Appunto, certo. L'ho appena fatto. Bene. Sì.
5: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Sempre di domenica.
0: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.
4: Dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi. Vi sarebbero almeno un morto e una ventina di feriti. Colpita anche la regione di Odessa, 9 feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano la sicurezza Ben-Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia ne annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben-Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego. Gli italiani oggi in campo nel maschile, i tre sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova. Martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.
7: Saluto a Radio Piemonte Sound, sono Mario Biondi, ciao.

Ogni giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: Nessuno potrà mai cancellare l'amore tra me e Albano. Abbiamo due figli splendidi. Di cosa dovrei preoccuparmi?
0: Ti cavolo, Loredana l'ha inciso, io fossi il te.
2: Che se arriva Romina, vedi, poi felicità. Tipo come cambiano le cose a Cellino. Come? Sì, e felicità. È così, no? Cura, tutto ok, e lì che fa da mangiare per la famiglia allargata. Sì, un bicchiere di vino. Perfetto.
1: Ma vai un attimo avanti, la imiti benissimo. Albano, dimmi anche qualcosa di più.
2: Adesso ho fatto intervista.
1: Cantamene un ciccinino in più.
2: E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E...
1: io. No, io cercavo il promo, scusate, il promo
2: di Albano. Ma te lo faccio io, che problema c'è? Un saluto a Radio Piemonte Sound.
1: No, vabbè, dai, quello vero. Ecco qua, vero. Zitto.
3: A Radio Piemonte Sound, felicità a tutti.
4: Da Albano.
2: Che ti ho detto io?
1: Che ti ho detto io?
2: Felicità a tutti.

0: multicolore per l'estate.
1: Tu ieri non mi hai visto.
0: Io ieri non ti ho visto.
1: Mio padre ieri sera, quando sono arrivato a casa, mi ha guardato e fa: ma cosa aspettate a Colenk? Sembravo una pianta.
0: Sembravi una pianta?
1: Sì, avevo una maglietta a fiori, chiedi a Carmen. Solo che oltretutto era anche un po' larga, perché ho sbagliato la misura, ho preso una XL. E quindi sembrava proprio uno straccione. Carmen mi ha chiesto: se hai messo il pigiama?
0: Oh,
1: ieri ne avevano tutti per me.
0: Ne avevano tutti
1: quanti per me.
0: No, niente, volevo dire, ma però dovevo essere aiutata dalla mia socia, che in questo momento si sta tradendo col telefono.
1: Ah, sempre al telefono.
0: E quindi mi ha fregato, hai capito?
1: Chissà con chi sta

0: everywhere.
1: Allora, potremmo fare, care amiche ascoltatrici, mi rivolgo al pubblico femminile delle Badole Online, come dire, un sondaggio su quante sono state lasciate e per quante volte nella loro vita. Partiamo dalla titolare della trasmissione, che è qua insieme a noi. Hai più lasciato o più sei stata lasciata?
2: No, ho lasciato, ma per disperazione.
1: Quindi, non sei mai stata lasciata nella tua vita? Mai?
2: Direi di no.
1: Pensa, se fossi stata in Cina avresti ricevuto addirittura dei soldi, perché in Cina sembra impossibile ma vero, è tutto reale, le ex fidanzate ricevono denaro come compensazione per il tempo perso durante la relazione. Sembrava una fake news trovata qua e là su internet, invece è una cosa vera e propria, si chiama indennità di rottura.
2: E hanno veramente ragione quelli che hanno fatto questa cosa. Io dovrei essere miliardaria.
1: Ecco. No, perché? Hai detto che non sei stata lasciata,
2: però,
1: praticamente.
2: Sì, però hai capito, poi per la disperazione, cioè quando uno poi ti porta l'esasperazione, hai capito.
1: Va bene, ecco.
2: Punto.
1: Questi pagamenti sono degli accordi privati concepiti come una compensazione per il tempo, l'investimento emotivo o economico.
2: Anche in America lo fanno, no? Donne,
1: volete avere il vero trattamento di fine rapporto in questo caso?
2: Andiamo un partito.
1: Sì, a lei un altro, perfetto. Va bene, ti do anche il nome: due cuori e una caparra, se volete.
2: Bello, come
1: nome.
2: Bella. Però sai, sembra troppo, sembra una cosa troppo
1: troppo
2: goliardica.
1: No, è vero.
2: Qui c'è gente che poi va dallo psicologo, marcia un sacco di soldi.
1: Anche quelli andrebbero, guarda.
2: Hai capito?
1: Risarcimento pure.

0: Shine. Chiacchiere e buona musica.
1: Dura, e che numero sei?
2: Ma io che numero vuoi che sia? Sono la terza già in ordine delle padone.
1: Vabbè, ma dai, nel piccolo ce ne siamo una prima.
2: Il numero,
1: le
2: basta, quindi.
1: Scusa, sei già davanti alla quarta,
2: è vero,
1: che è arrivata adesso.
2: Senti, oggi ho già guadagnato una posizione.
1: Ma, scusa, nel tuo piccolo. Ma non ho capito.
2: Ma proprio piccolo. Piccolo, piccolo.
1: Vabbè, bisogna salire la scala.
2: Piano, piano. Giustamente,
1: sali. Cammina, cammina, cammina, come lo dico sempre.

0: caldo.
1: Sì.
0: O caldo, caldare non so.
1: Ti sembra normale? Ti sembra normale che tira su la spalluccia a mo' di qua?
0: Io condivido, sì, tutto quanto con le mie compari di trasmissione. Va bene. Sarà che.
1: Compari, diglielo a tua sorella.
0: Vabbè, a mia sorella ce lo dico da tempo che è una compare. Non litighiamo, perché è un periodo in cui ci sono litigi da tutte le parti,
1: sì,
0: giusto?
1: Ah, non litighiamo.
2: Sì,
0: è vero.
1: Oggi
0: nel mondo
1: litighiamo
0: dello spettacolo.
1: Va bene. Perché?
0: Come perché?
1: Ah sì!
0: Scusate,
1: no, prima
0: accendo
1: io
0: l'interruttore a Carmen, perché le stavo lanciando una roba che aveva preparato.
1: C'era l'asis. Provavo sto balletto, sai
0: dai,
1: che.
0: No! Lo posso fare anch'io, guarda.
1: No.
0: Devo andare.
1: No.

0: giornata tutte tue?
1: Sì. Sulla rumba, lo vedo bene sulla rumba.
2: Sentite, allora
3: facciate ancora avanti e indietro e basta, cioè i propri passi base.
1: Com'era, scusa? No, adesso no, e non mi puoi ci star così. La commercialista c'è da qualche parte che facciamo un video. No, perché è una roba così.
3: No. Non vi do la liberatoria.
1: Scusa.
0: No, voi dovete anche sapere che oggi Panta è maniche corte, quindi alle cosiddette caudane, credo.
1: Caldo.
0: Sta agitando.
3: Tanto caldo, ragazzi. Sono circondato. Aiuto.
0: Non ti lamentare.
1: Commercialista, la chiamiamo commercialista perché sui numeri veramente, cioè
0: sono
1: una
0: forte.
1: Frana così non si era mai vista.
0: Ho vinto il premio di frana dei numeri.
4: Sì. Le Badole Online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare

0: Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Bis, fare impresa.

Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

0: Sono le 11:04.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev. 600 droni e 90 missili. È salito a 4 morti e 60 feriti. Bilancio provvisorio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
2: I negoziati Stati Uniti-Iran, l'accordo è pronto, lo stretto di Hormuz riaprirà, così Donald Trump a proposito dei passi avanti nei colloqui di pace. Sarebbe pronta una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono, e sul nucleare non c'è alcun impegno.
3: Intanto è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di una giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni l'anno scorso era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva dunque imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
2: La cronaca: sono in Italia le salme di tutti e cinque subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vabu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove domani si procederà con le autopsie. Dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame verrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capo barca, primo tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato.
3: Parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Una storia che ricorda molto quella della famiglia del Bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagintsev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina. Storico premio alla miglior regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland, migliori attori ex aequo Macchie e Campagne. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente alla cerimonia, che ha inviato un video messaggio: il cinema ha la magica capacità di unirci.
2: Tennis al via il Roland Garros, 4 gli italiani in campo oggi. Lucia Bronzetti, 27 anni, numero 178 WTA, è alla quinta presenza nel tabellone principale dello slam francese, dove non ha mai vinto un match. In campo anche Federico Cina, giocherà il suo primo match in carriera nel tabellone principale di uno slam. Nel terzo match sarà di scena Mattia Bellucci, numero 72 ATP, che inaugura la sua terza partecipazione al Roland Garros con l'obiettivo di superare per la prima volta un turno. Inserito nell'ultimo quarto, Bellucci giocherà l'esordio contro il francese Alice. Infine Lorenzo Sonigo, numero 69 ATP. Il torinese, all'ottava partecipazione consecutiva a Parigi, dove ha raggiunto due volte gli ottavi, esordirà contro il qualificato francese Herbert, numero 223 del ranking, mai affrontato in carriera.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Notte Weekend. Pronti per salire a bordo? Partiamo! Benvenuti da Mirko Bencivenni.
1: Le classifiche del passato con il parere.
0: Oggi vi porto alla primavera del 1989. 20 maggio 1989 è una classifica settimanale la cui data di pubblicazione ufficiale è per l'appunto 20 maggio 1989. Comincio subito con il segnalarvi alla posizione numero 20 Rossana Casale con A che servono gli dèi. 19 invece per i The Cure di Robert Smith, questi fautori del movimento dark e un grandissimo classico nel loro repertorio. Lullaby potremmo dirla all'italiano oppure più semplicemente Lullaby.

L'album che i Cure pubblicano nel 1989, un gothic rock e un alternative rock assolutamente docca, denominazione di origine controllata, mi permetto di sottolineare io. Questa era la nostra posizione numero 19, quindi decollata veramente molto bene la nostra hit story di oggi, che prosegue un gradino più in alto alla 18 con la hit che Rap presentò al Festival di Sanremo di quell'anno. Cosa resterà degli anni 80? Si chiedeva lui. Tante cose, Rap, potremmo risponderti a distanza di tanto tempo. Gli anni 80 non se ne sono mai andati dai nostri cuori e vivono sempre in tutti noi. We'll

Il 20 maggio del 1989 Raffaele Riepoli in arte rap lo troviamo alla posizione numero 18 nella classifica dei 45 giri più venduti con Cosa resterà degli anni 80. 17 per Simply Red, Micacna le soci con If You Don't Know Me By Now. Posizione numero 16, un gradino più in alto per Joe Cocker con When the Night

weekend, tanta musica del presente con un po' di notizie legate ai successi del momento, ma soprattutto le classifiche con le canzoni più belle della vostra vita, solo qui su Radio Piemonte Sound. New hit, new hit. Litfiba 17 re.

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Domenica siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben 4 squadre per 2 soli posti, racchiuse in appena 2 punti. Milan, Roma, Como e Juventus stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Per Allegri non esiste futuro se non quello che riguarda stasera.
1: È la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni, noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
0: Gasperini dalla sua è padrone del proprio destino, ascoltiamolo.
2: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni. Dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri, e magari tutti poi i totali li faremo domani dopo la gara, e oggi quello che prevale è sicuramente l'attenzione a questa partita.
0: Spalletti infine non vuol sentire parlare di dimissioni, ma sa che dalla Champions all'Europa League può cambiare tutto.
3: Non mi è mai passato per la testa, casomai un risultato così, siccome può cambiare, passa per la testa quello di metterti a disposizione, fai quello che vuoi. Però poi io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane.
0: Alle 20.45 dunque occhi puntati su 5 campi, Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dall'Ara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
4: Ma noi non sappiamo quello che porterà il futuro, non sappiamo nemmeno quello che faremo domani. Di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo portato a casa 2 trofei, abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
0: In serata la Lazio ha battuto in rimonta il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
5: A Formello tu puoi sbattere pugni quando tu vuoi, non ascolta nessuno lo stesso. C'è un contratto in essere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
0: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
6: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
0: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Langarro, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buscova. Martedì l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabor. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, pala 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia, da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia il quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.
7: Prossime news tra mezz'ora.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
2: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Il 20 maggio 1989 Elton John con A World in Spanish occupava la posizione numero 15 nella classifica dei 20 singoli più venduti in Italia e più programmati dalle radio. 14 per Fabio Concato con 051 22 25 25, che era una canzone dedicata al telefono azzurro. 13 per Paul McCartney con My Brave Face, 12 invece per Holly Johnson con American Os.

del 20 maggio 1989, siamo a un passo dalla top 10. Posizione numero 11 per Anna Ox e Fausto Leali con Ti lascerò, 10 per Aretha Franklin ed Elton John con Through the Storm. Posizione numero 9 per gli svedesi Roxette, questa super hit intitolata The Look, estratta dall'LP Look Sharp che pubblicano alla fine del 1988. Ancora buon riascolto, gente, sono Mirko Bencivenni, benvenuti a bordo.

0: Hit Parade, storie, new hit, sempre con Mirko Bencivenni. Le hit del passato e le hit del presente in un perfetto mix.
1: New hit, tutte le novità del mondo musicale.
0: Fred De Palma, Anita e Miss Killa, La testa gira. Aia!

0: buon weekend. Hit Parade Story si ferma per la pubblicità.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: È mezzogiorno.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
2: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti, il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e alla regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
3: La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio sarà il 7-8 giugno tra le grandi città, cioè Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale, 72 quelle per le municipalità.
2: Corse contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo. È quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
3: La cronaca ci porta a Catania, dove un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alto della polizia locale. Per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato poi individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il motociclista, un 21enne assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali.
2: Tecnologia, cresce l'utilizzo di ChatGPT in Italia e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di Best Brokers hanno stilato un report che pone il nostro paese al 5° posto in Europa per l'uso del chatbot di OpenAI, con circa 37 milioni di visite mensili. Prima di noi solo Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Considerando l'attuale quota di traffico italiano verso il sito e l'app mobile di ChatGPT, pari a quasi il 2,19% del globale, gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese a ChatGPT, per un totale di 2,14 miliardi sulla popolazione nazionale.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Dopo la pubblicità, ancora Hit Parade, Story e New Hit, un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente. Restate con noi.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: ai successi del momento, ma soprattutto le classifiche con le canzoni più belle della vostra vita, solo qui su Radio Piemonte Sound.
1: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Sono sempre Mirko Bencivenni, grazie amici ascoltatori per essere ancora in mia compagnia. Seconda parte di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Oggi ci stiamo occupando della Top 20 Single Story del 20 maggio 1989. Già nella prima parte abbiamo scalato le posizioni dalla 20 alla 9, ora ci siamo occupati della numero 8, Mia Martini, appena ascoltata, riascoltata con Almeno tu nell'universo. 7, un passo più in su per i Queen con I Want It All.

0: Hit Parade Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A, ultimi 90 minuti di fuoco, poi i verdetti, quelli che mancano per definire i piazzamenti europei e la salvezza. Se per la B è una questione a due tra Cremonese e Lecce, per la Champions ci sono ben 4 squadre per 2 soli posti, racchiusi in appena 2 punti. Milan, Roma, Como e Juventus stasera si giocano una stagione e tanti milioni. Per Allegri non esiste futuro se non quello che riguarda stasera.
2: È la partita, diciamo, della stagione, è la partita più importante per tutti. Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni, non bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
1: Gasperini dalla sua è padrone del proprio destino, ascoltiamolo.
3: Sappiamo benissimo che sarebbe un traguardo per la società, per la città, per i tifosi, per la squadra, per i giocatori, sarebbe un traguardo, insomma, che manca da anni. Dipende da noi, non dobbiamo dipendere più da altri, e magari tutti poi i totali li faremo domani dopo la gara, e oggi quello che prevale è sicuramente l'attenzione a questa partita.
1: Spalletti infine non vuol sentire parlare di dimissioni, ma sa che dalla Champions all'Europa League può cambiare tutto.
4: Non mi è mai passato per la testa, casomai un risultato così, siccome può cambiare, passa per la testa quello di metterti a disposizione, fai quello che vuoi, però poi io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato con Elkan, con la società, ci si parla tutte le settimane.
1: Alle 20.45 dunque occhi puntati su 5 campi, Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio completano il quadro Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Ieri il 3-3 pirotecnico tra Bologna e Inter al Dallara, così Chivu sulla stagione trionfante dei nerazzurri.
5: Ma noi non sappiamo quello che porterà il futuro, non sappiamo nemmeno quello che faremo domani. Di certo è che abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo portato a casa 2 trofei, abbiamo mantenuto un livello importante per quanto riguarda la nostra squadra, la società, le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Lo è stato nella storia dell'Inter e lo sarà anche nel futuro, sono certo.
1: In serata la Lazio ha battuto il Rimonte il Pisa 2-1 col gol vittoria di Pedro, che saluta i biancocelesti. Con lui anche Sarri potrebbe lasciare la Lazio al termine di un anno travagliato.
6: A Formello tu puoi sbattere pugni quando tu vuoi, non ascolta nessuno lo stesso. Poi c'è un contratto in essere, quindi vediamo. Io ho delle mie perplessità e ci sta che il presidente ci abbia le sue perplessità, quindi che sia un accordo veloce oppure si fa rispettare il contratto, vediamo.
1: Stasera si gioca anche l'andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, calcio d'inizio ore 20, venerdì prossimo il ritorno in Lombardia. Voltiamo pagina, Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio del Canada, in programma stasera alle 22. In prima fila ancora le Mercedes di Russell e Antonelli, ieri i protagonisti di un duello di fuoco nella sprint. L'italiano, scivolato terzo dietro Norris, lamentava una penalità per il collega di scuderia.
7: Credo che ero abbastanza di fianco, sinceramente ho sentito che mi ha toccato, ho anche visto che ha allargato, però sicuramente in quei momenti è difficile stare freddi perché ci sono un sacco di emozioni.
1: Quinta e ottava, la posizione in griglia dei due Ferrari Hamilton e Leclerc. Siamo al tennis, Alviero, Langarot, Bellucci, Cina e Sonego, gli italiani oggi in campo nel maschile. I tre sono impegnati contro Alice, Opelka ed Herbert. Nel femminile, Bronzetti sfida Buscova. Martedì l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabur. Basket, playoff Serie A, Trieste batte Brescia 83-77 e pareggia la serie. Si andrà a gara 5. Stasera ad Atene, Olympiacos e Real Madrid si affrontano sul parquet nella finale di Eurolega. In palio il titolo, palla 2 alle 20 italiane. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Giro d'Italia da Voghera a Milano. Dopo le fatiche di ieri in Val d'Aosta, con il successo di uno strepitoso Vingegaard che si è preso anche la maglia rosa, occasione per i velocisti. In chiusura il volley, si chiude stasera contro la Polonia il quadrangolare di Genova della nazionale femminile di Julio Velasco. Ieri un altro successo contro la Turchia per 3-1. È tutto dallo sport.
0: Prossime news tra mezz'ora.

impossibile restare indifferenti, non farsi travolgere dal ritmo sicuramente vincente di The King of Pop, Michael Jackson, in questo caso ritrovato con Leave Me Alone, ottavo singolo estratto dall'album Bad, l'album che l'artista pubblica nel 1987. Nonostante il successo della hit, la cosa strana è quella che poi Jackson non l'ha mai eseguita dal vivo nei suoi tour. Chissà perché, a volte ci sono dei misteri assolutamente inspiegabili nel corso dell'esistenza, della vita e anche nella storia della musica. 5 Michael Jackson, Leave Me Alone, quinto 45 giri più venduti in Italia il 20 maggio del 1989, 4 per Simple Minds e Belfast Boy, posizione numero 3 per la hit che Lorenzo Cherubini alias Jovanotti presentò al Festival di Sanremo di quell'anno. Era già un big in vetta alle classifiche, non proprio in vetta nella nostra hit story di oggi, ma piazzato molto bene con la sua Vasco numero 3. Buon riascolto, gente. Michael.

0: bellissimo singolo che poi era incluso nell'album La mia moto che Lorenzo Cherubini alias Giovanotti pubblica in quell'anno. Siamo nel 1989, 20 maggio 1989, Giovanotti con Vasco è terzo in classifica, secondo Francesco Salvi, storico comico dell'epoca, con Esatto, anche questa una canzone che era stata presentata sul palco dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo di quell'anno. Posizione numero 1 invece per Madonna con Like a Prayer.
1: Numero 1, numero 1, numero 1.

0: Like a Prayer, Madonna, numero 1 del 20 maggio 1989. Non è solamente il titolo del singolo e della bellissima canzone che ci siamo appena ascoltati, ma anche il titolo del quarto LP da studio che per l'appunto Madonna pubblica in quell'anno. E qui si chiude un altro viaggio nella storia della musica in compagnia di Mirko Bencivenni. Se volete, ogni giorno Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, è una nuova favola, è una favola che si rinnova dagli anni 70 ai giorni nostri, sempre in un'epoca diversa. Grazie per l'ascolto, baci e abbracci da Mirko Bencivenni, è veramente tutto, ciao!
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11 la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: A tutti voi, buona domenica con Radio Piemonte Sound.
4: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
5: La migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 13 e 10 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%. Il dato delle precedenti elezioni era del 15,75%. Quasi 750 i comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina.
2: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche la richiesta di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
3: Intanto è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni l'anno scorso era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato il suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva quindi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
2: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
3: Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte a una risposta d'emergenza su larga scala nell'est della Repubblica Democratica del Congo, e quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
2: Ciclismo. Il Giro d'Italia torna a casa a Milano, nella città in cui è nato nel 1909, per la 15ª tappa, ultima frazione prima della settimana conclusiva. La Corsa Rosa mancava dal capoluogo lombardo dal 2021, quando Filippo Ganna vinse la cronometro e venne incoronato Bernal. I due sono ora compagni di squadra, ma nessuno verrà probabilmente premiato. La frazione è un invito ai velocisti dopo il tappone alpino in Valle d'Aosta, 157 chilometri piatti da Voghera a Milano.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
5: La potente voce di Fausto Leali con A Wider Shadow Pale, dei Proc

0: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
1: Da Davide Mazzanti, un grande saluto a Radio Piemonte Sound. Un abbraccio.
2: Ciao.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
5: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi. E scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.
3: Buona domenica!

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.
1: Un bacio da Elisa, ciao!

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Radio Piemonte Sound.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Tecnica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami. Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dagli artisti.
15: Ciao, sono Linus e volevo salutare gli amici, anzi i colleghi e anche gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Si

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buona domenica dalla redazione.
3: Gli esteri in apertura in seguito alla firma di un accordo preliminare che dovrebbe chiamarsi dichiarazione di Islamabad, delegazioni di Washington e Teheran potrebbero sostenere un nuovo round di colloqui più approfonditi esattamente il prossimo 5.

0: per le elezioni comunali. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%, il dato delle precedenti elezioni era del 15,75%. Quasi 750 i comuni interessati, di quei 18 capoluoghi, numeri che spiegano bene come le amministrative del 24-25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina.
1: La cronaca: prima un concerto, poi fuochi d'artificio e bombe carta in strada per festeggiare la prima comunione di un bambino, e quanto successo a Bagnoli, periferia ovest di Napoli, in cui si è scatenato il terrore dei residenti costretti a rifugiarsi nelle abitazioni e preoccupati per il danneggiamento delle loro auto in strada. Decine le chiamate alle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda, secondo i primi accertamenti, una famiglia del quartiere che si era già distinta per un precedente grave atto di violenza compiuto in zona.
0: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili, è salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
1: Italiani a favore delle smart city: da un importante sondaggio emerge che quasi 6 italiani su 10 ritengono prioritario investire in tecnologie digitali per ridurre il caos urbano. Per il 25,9% degli intervistati si deve prima investire in asfalto, segnaletica, manutenzione di strade e infrastrutture, semafori che leggono il traffico, sensori capaci di monitorare i flussi, sistemi digitali che aiutano le città ad adattarsi in tempo reale per la viabilità, la sicurezza e gli spostamenti quotidiani.
0: Picco di caldo al centro nord tra oggi e martedì, un vasto anticiclone di origine subtropicale si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo, bloccando ogni perturbazione, catapultando l'Italia in un clima prettamente estivo, con temperature che si trovano già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero perdurare fino a fine mese. Le temperature massime supereranno la soglia dei 30 gradi e nei settori più centrali della pianura padana si potrebbero raggiungere i 35 gradi.
1: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Digi, e come il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online, insomma non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi, occhio,
3: anzi orecchio.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama allo 0171 26 0900 per scoprire.

0: Posizione numero 29.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Mara Sattei.
2: Quando sei con me, ce lo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: canzoni più suonate della settimana. Numero 27.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Noemi, ciao.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 15.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con le elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto, di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne. Gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle ore 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente che era al 15,75%.
2: Gli esteri, il potenziale accordo fra Iran e Stati Uniti di cui si discute nelle ultime

0: nello stretto. Lo afferma il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Ancora esteri, massiccio attacco russo su Kiev, 600 droni e 90 missili. I residenti ucraini si sono rifugiati nella metropolitana. La Russia ha utilizzato il missile Oreshnik, 4 morti e almeno 80 i feriti. L'Ucraina si aspettava una risposta all'attacco al dormitorio a Lugansk, dice Zelensky, che aggiunge: missili contro un impianto di approvvigionamento idrico ha incendiato un mercato, ha danneggiato decine di edifici residenziali, ha colpito diverse scuole. Che non resti impunito.
0: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa delle donne di esercitare il ministero di lettrice.
1: Per me la Repubblica è, racconta in pochi secondi che cos'è per te la Repubblica, posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l'importante anniversario anche sul web e sui social. E questa l'iniziativa lanciata dal Quirinale per gli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e un tuo pensiero su cos'è per te la Repubblica, che cosa rappresenta e ha rappresentato.
0: Torna alla Formula 1 con il Gran Premio del Canada, il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal successo di George Russell nella gara sprint di ieri, con tanto di polemiche col compagno di squadra Kimi Antonelli per un contatto al limite. In pole position scatterà proprio il pilota britannico della Mercedes davanti a Lando Norris e all'italiano. Partenza prevista alle 22, ora italiana.
1: E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore. Super Hit, le più forti, le più trasmesse, le più hit. Super Hit, numero 24.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking
1: numero 23.
2: Radio Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.

0: Caffa CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del Caffa CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. Caffa CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.

0: Super Hit. Super Hit. Super Hit. Le più forti, le più trasmesse, le più hit. Super Hit. Numero 16.
1: Eddie Brock.
2: Radio Piemonte Sound. Un bacione.

0: Sono le 16:01.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura le parole di Giorgia Meloni, che ha espresso ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina con 600 droni.

0: il messaggio da parte del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato direttamente la nostra premier.
1: Elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto. Di questi 121 sono comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 18 capoluoghi, e 773 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. Sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne. Elettori dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali, e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, in leggero calo rispetto alla consultazione precedente, che era al 15,75%.
0: Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali da destinare alle parrocchie. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità. Queste le parole che sono state pronunciate all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Si avvalgono, è stato aggiunto, della facoltà estesa alle donne di esercitare il ministero di lettrice.
1: Agenzia di stampa iraniana Fars, citando le guardie rivoluzionarie, afferma che l'ultimo post di Trump sui social è propaganda e che non è stato preso alcun impegno sul nucleare di Teheran. Lo ha riferito al Jazeera. Va ricordato che Trump aveva annunciato che i negoziati sul nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Tuttavia l'Iran non si è impegnato in alcun modo e la questione del nucleare non è stata discussa in questa fase, ha riportato Fars.
0: I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte ad una risposta d'emergenza su larga scala all'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo, e quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
1: Marta Kostiuk ha dedicato la sua vittoria al primo turno del Roland Garros al suo paese, l'Ucraina, rivelando che la casa dei suoi genitori è stata quasi colpita da un missile all'inizio della giornata. La tennista di Kiev ha battuto la russa Oksana Selekmeteva 6-2-6-3, iniziando così col piede giusto la sua avventura a Parigi.
0: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: Prossima edizione, tra meno di

0: Super Hit.
1: Super Hit.
0: Ritorniamo tra poco.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o da accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
5: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
4: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
5: O vai su spazioesogni.it.
6: Piemonte Sound, la radio della tua città.
7: Ed ora un'altra super hit, ma di qualche anno fa.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
6: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
7: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sound.
8: Numero 13.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Posizione numero 12. Ingoia.

0: Super Hit. Si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Bentrovati e buona domenica dalla redazione.
1: In apertura le elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Nelle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione Reggio Calabria Est invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
0: Giorgia Meloni condanna il pesante attacco lanciato nella notte dalla Russia su Kiev. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione, ha detto, e continueremo a lavorare insieme ai partner per una pace giusta e duratura, conclude la Premier.
1: Siamo agli esteri, Benjamin Netanyahu continuerà ad agire contro le minacce in Libano, secondo una fonte israeliana, riporta Sky News, citando la Reuters, mentre i negoziati sembrano procedere in direzione di un potenziale accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Il premier israeliano ha detto al presidente americano Donald Trump che manterrà libertà di azione.
0: A Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi per una persona in acqua. I soccorsi giunti sul posto hanno circondato l'area dando via alle ricerche. Il cadavere è stato recuperato. La vittima è una 59enne di Bolzano, sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero.
1: Ancora cronaca, un uomo si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte nel Torinese, ora è in condizioni gravissime con ustioni sul 65% del corpo e al momento la sua prognosi resta riservata. Non è chiaro cosa abbia spinto l'uomo a darsi fuoco. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, ci sarebbero soprattutto motivi personali. Non si tratterebbe però di un dipendente del colosso dell'e-commerce.
0: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
1: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Per lavori sono presenti code fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra Genova e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Con questo è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Super hit.
1: Hit, super hit. Numero 8.
2: Ciao, sono Arisa. Un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.

0: numero 6.
1: Dargen, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
2: Ciao, Radio Piemonte Sound.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
4: Mi sento già molto più grande.
5: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: sono le 18.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In apertura alla guerra in Iran, il presidente americano Trump ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani a Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. I media parlano di possibili colloqui USA-Iran il 5 giugno dopo l'accordo preliminare. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati, ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà e sul nucleare non c'è alcun impegno.
4: Urne aperte dalle 7 di questa mattina e fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto è del 14,73%, con un leggero calo rispetto al dato precedente del 15,75%. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che coinvolge circa 6,3 milioni di elettori e che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
3: La politica, Forza Italia rilancia sulla giustizia e annuncia in tempi brevi una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati. Sono trascorsi 2 mesi dal referendum sulla giustizia che, al di là del risultato deludente, ha evidenziato tante criticità che restano irrisolte. Ancora tutte sul tavolo, scrive su X Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia. La strada da intraprendere è quella di intervenire con riforme ordinarie capaci di restituire piena efficienza all'amministrazione della giustizia e di rafforzare le garanzie costituzionali assicurate ai cittadini.
4: La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati a centri urbani, lo ha detto l'alta rappresentante UE Callas. Atti terroristici riprovevoli, volti a uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Oreshnik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche dalla premier Meloni per il pesante attacco russo col progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
3: La cronaca, Barbiano.

0: personali.
1: Siamo allo sport. Trionfo di Luna Rossa nel match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's Cup. L'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand dominando la finale. Piccolo brivido solo nella quarta parte del tracciato per un piccolo errore di Luna Rossa, ma il vantaggio non è mai sceso sotto i 100 metri. Quindi l'ultima boa e la corsa finale in solitudine verso il traguardo, col pubblico di Cagliari pronto a esultare insieme all'equipaggio italiano.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.
3: Saluto a Radio Piemonte Sound, sono Mario Biondi, ciao.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Posizione numero 3.
6: Sono Fulminacci.
7: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: su Radio Piemonte Sound Amica Radio. Le più belle, le 30 canzoni più suonate della settimana.
1: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero,

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Tortona e Voghera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, per lavori sono presenti code fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si rallenta per traffico intenso fra Genova e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Code per traffico intenso sono presenti anche sulla A32 Torino-Bardonecchia fra Susa Est e Chianocco in direzione Torino. Infine la diramazione Gallarate-Gattico per traffico intenso si rallenta fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Milano. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: Buongiorno Digi, e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
3: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su maiazza.it.
4: Número

0: diversi dalle minacce su ogni fronte, incluso il Libano. Per Trump, il blocco navale statunitense rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran.
1: Linee aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. La maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta ad espugnare Venezia dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro. La Serenissima è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra. È infatti il capoluogo di regione del Veneto, Fortino della Lega, tuttora inespugnato.
0: Ancora elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni delle sezioni 19, 127 e 16 situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri in pieno centro cittadino. Per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione Reggio Calabria Est invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
1: I Maldive si preparano un giro di vite sulle immersioni dopo la morte dei 5 sub italiani. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente Sharef poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Secondo quanto avrebbe lasciato intendere, si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per quanto riguarda la possibilità di compiere il cosiddetto tech wreck diving, le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti.
0: Cambiamo argomento, la Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Lo ha detto l'alta rappresentante UE Callas, atti terroristici riprovevoli volti ad uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Reznik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche della premier Giorgia Meloni per il pesante attacco russo con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
1: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
4: Ai nostri microfoni il saluto di Mauro Corona.
5: Radio Piemonte Sound, andate avanti, fate sentire le voci degli ultimi, dei poveri, dei derelitti, dei bisognosi, non sempre di chi ha la testa in alto.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11 la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

le cover italiane più belle di sempre. Gianni Morandi e Jovanotti, insieme con i loro grandi successi.

0: Io vivrò senza te e Valerio Scanu.
1: Che non si muore per amore, è una gran bella verità.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
11: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata perché ai tempi di Big vivevo a Torino e ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
10: Grazie, Carlo. Grazie molto.

0: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona serata agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona all'ingresso di Marene in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, il traffico rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per lavori fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Infine la diramazione Gallarate-Gattico per traffico intenso, il traffico è rallentato con code a tratti fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Varese. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, sono Ligabue e buon ascolto.
2: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
5: Investi in radio, motore di crescita.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto dai protagonisti della televisione e del cinema.
12: Michelle Hunziker.
13: Saluto a Radio Piemonte.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Sempre sulla A26 sono presenti code per lavori fra Alessandria Sud e Novi Ligure in direzione Genova. Code per lavori si trovano anche sulla A7 Milano-Genova fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Infine la diramazione di Moncalieri per traffico intenso, il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000.

0: fare da piemontese alla grande. Faccio un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, noi abbiamo la regione più bella d'Italia.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita, ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
6: Come stai oggi?
5: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
6: Che bravo!
5: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: Un saluto. VIP.
1: Allora, io ho diverse abitudini, cari amici, sono Rocco Tanica, un componente degli Elio e le Storie Tese. Alcune abitudini buone, altre meno buone. La migliore, senz'altro, quella di ascoltare Radio Piemonte Sound, e questo guai a chi me lo tocca.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Fatti Pravo insieme a Massimo Di Cataldo, il mondo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per lavori fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce. Per lavori si viaggia in coda fra Alessandria Sud e Novi Ligure in direzione Genova e fra Amazone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: La radio della tua città.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Malika Ayane, bellissima versione di Cosa hai messo nel caffè.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: cuore, nel silenzio una melodia, do una voce a un segreto e il solfeggio di una magia.
1: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: La radio rende. Conosciamoci meglio.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami. Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
15: Ciao a tutti, sono Dario Ballantini, il vostro Valentino. Ascolto Radio Piemonte Sound proprio oggi. Ciao cari, a molto bene.
16: Ladies and gentlemen,

0: ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
0: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella
4: Buongiorno,
3: giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
3: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Massimo Ranieri, un omaggio a Pino Daniele con Cammina Cammina.

0: Sono le 23:01.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9:30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e i New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Un saluto da Biancazzei agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: se vuoi. Emozioni.
1: Le emozioni musicali con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Tra vortici e geometrie lascio al vento le mie energie e chissà quanta laggiù avrà bisogno anche di me. Un salto e via, sento la scia, suono il centro dell'universo avvolto e tornare ad abbracciare il mondo a testa in giù. Un grande salto, Raf.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Nessuno lo sa, giusto dall'inizio ti ho dato il mio cuore, quindi non spezzarmelo di nuovo. Don't go breaking my heart. Elton John, Kiki D.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Questa è una canzone famosissima dei Beatles, The Long and Winding Road. La versione è quella di Manuel Agnelli.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Alessandra Moroso e Claudio Baglioni insieme cantano Io che non vivo.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Amore bello, un successone di Claudio Baglioni, in questo caso ce la propone con Gianna Nannini.

Il passato non potrà tornare uguale, mai. Forse meglio, perché no, tu che ne sai? Non hai mai creduto in me, ma dovrai cambiare idea. La vita è come la marea, ti porta in secca o in alto mare, come la luna va. 1 su 1000, di Gianni Morandi.

0: emozioni, ricordi, sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Il mio canto libero, un omaggio a Mogol da Patty Pravo.

Vedo gocce di pioggia di cristallo che cadono e la bellezza di tutto questo è quando il sole arriva e ci si specchia attraverso per fare quegli arcobaleni nella mia mente. E quando ti penso, qualche volta, vorrei passare del tempo con te. Solo noi due. Possiamo farlo se proviamo. Just two of us. Bill Withers.

0: hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo diventa parte della community di Radio Piemonte Sound.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Diodato.

0: certo. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono

0: Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

0: la musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Ciao a tutti, questa è Radio Piemonte Sound, io sono Enrico Ruggeri e vi abbraccio.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Ciao amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Sandro Giacobbe e vi auguro buon ascolto con un grande abbraccio da parte mia. Ciao a tutti.

siamo a due gocce dello stesso mare, ma abbiamo già trovato l'ultimo amore. Nemmeno un'ombra nel tuo sorriso. Beatrice non avrebbe niente da insegnarti. Ragazza Paradiso, Ermal Meta.

0: emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Antonello Venditti e Francesco De Gregori con una canzone di Venditti. Ricordati di me. Ricordati.